0: divino non è presente ancor.
1: Di pochi passi io lo precedo in capo al bosco.